0: Ka tui tui o te kāho tū. He ori ki tau i rono noi piki te poipoi tuatahi, te poipoi tuarua, te poipoi hiratua nei.
1: Ko te tino pūtake ki au nei o te whaikōrero, ko te aroha nui o te tangata ki te tangata.